0: guardarme le vesti con qualcosa che ho cambiato.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: guardarmente lo vedessimo un qualcosa da Gioca B.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: mettre le vestiti mo qua sarà io cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.